0: il resto. Udire bramo il resto. I dubbi, i sospetti, i gelati mi fa.
1: Gli scoccio, i sospetti, i sospetti, i sospetti.
0: I dubbi, i sospetti, i gelati.

L'arte schermendo, l'arte adoprando, di capungendo, di la schizzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte schermendo, l'arte adoprando, di capungendo, di la schizzando, tutte le macchine rovescerò.

d'amoresco color, bene per mio d'amoresco color. Non più avrai quei pennacchi, quel cappello, quella

suoni al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non piovrai, e penna, non piovrai quel cappello.

c'ha ognuno lo sa. Aprite un po' quegli occhi, uomini incauti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Sono streghe che incantano, il resto lo dico, sirene che cantano, il resto lo dico, civetti che allettano, il resto lo dico, comete che brillano, il resto lo dico, sono rose spinose, sono volpi vezzose, sono

corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti.